Rodava tutto l'anno di giorno, sempre d'intorno, chi di lo sa. Mille cuccaglie per un barbiere, vita di nobile novosità. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Raso di pelle, il lancio di forci, al comando tutto qui sta. Raso di pelle, il lancio di forci, al comando tutto qui sta.

per un barbiere di qualità, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchie fanciulle, quella parrucca, Cristo la barba, quella sciampigna, Cristo Diego, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, quella parrucca, Cristo la barba, Cristo Diego, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

0: son contento, son contento. Bravo, bravo, bravo.
1: Sì,
0: son contento.
2: Aspetta, aspetta, cara sposina, la mia vendetta già s'avvicina. Già, già ti preme, già ti racconta. Conta e non conta, l'hai da scontare. E da se domino la giri.

poco l'hai da scontar, tutta di poco l'hai da scontar. Il poverino sugli affende, non sa il destino qua che l'aspetta, in mano freme, in van s'arrabbia, e chiuso in gabbia non può scappare. In vano come armati, i capi in vano come la morte, i capi di rossi che fanno che si dai. Non è di semplice, non è di semplice, che non è di semplice, non è di semplice, che non è di semplice, che non è di semplice, che non è di semplice, che non è di semplice, che non è di semplice, che non è di semplice, che non è di semplice, che non è di semplice, che non è di semplice, che non è di semplice, che non è di semplice, che non è di semplice, che non è di semplice, che non è di semplice, che non è di semplice, che non è di semplice, che non è di semplice, che non è di semplice, che non è di semplice, che non è di semplice, che non è di semplice, che non è di semplice, che non è di semplice, che non è di semplice, che non è di semplice, che non è di semplice, che non è di semplice, che non è di semplice, che non è di semplice, che non è di semplice, che non è di semplice, che non è di semplice, che non è di semplice, che non è di semplice, che non è di semplice, che non è di semplice, che non è di semplice, che non è di semplice, che non è di semplice, che non è di semplice, che non è di semplice, che non è di semplice, che non è